si penetra, risplende. E una parte più e meno altrove, nelle cerchie più della sua luce.